Se ricette o aprile sa cara d'ullamu, ma che mai so mai si ne fu l'amu. E cosa dico stragudi?